Malay from New Yamaya, Ilinita, Fou, Lelofa, Malayana, Leleo, Le Tua, Alore, Soy from Nuia, Malor, Soy from Maua, Ilinita, Fou. As I may see your tato tapuae, Ile Tua. Oyova, Olo Umala Malamaya, Maro Uolatana. Why ea se o te fefea, o iowa, o le malosi ia o luola, o te matau ea ia te hai, tato te talo. Iowa o e lo mato leo leo ma moele lei, reise mea mato te matiti vai. Amanatu ilo walo fatu noa, ele lava upure tangata, e famatala inai, Fafitai sa efetalai te letu oi matou e te letu lafoa sa tofa mo watu